0: This is Halloween Hit Radio. The Scary, the Radio.
1: È mezzanotte, è l'ora dei vampiri, è l'ora di Dracula! No, no!